invece la Ghost Rhino è un David Varadero, scusa, non vuoi scrivere, prestice. Ma è la mattina carica.